0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 2 e 2 minuti.
1: Claudio Villa. Sospiran.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Ciaramella, Benedictum est auster.

ma vi sposto, ma da tutto, Bonarizzo, Bonarizzo, Bonarizzo me esausta. Quando tu pelle sta gialla le femmine, quando io me esausto. Per la stazza vi che sono, mango mare,

Fanaristo, fanaristo, fanaristo me esausta. Mi tengono tutto di festa, a me mi piace le sue femmine che affommano. Quando vengo me esausta, ogni femmina non fa apposta, troppo calda, no è fatta, non diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e spazza, fora la porta, sulla mezza, la camisa. Quanto è bella signora forza, sulla mezza.

0: Panaritto, panaritto, panaritto ne saura. Quando vengo ne saura, che signore c'è da puttà, mi piace e guarda, e fa sai le razzia, ma di spazio, ma da tutta, panaritto, panaritto, panaritto ne saura.
1: Peppino di Capri. Palomme notte.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Naseri Maggi.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Tullio Pane, Tarantella Internazionale.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola, Nammurati ti.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: È di Napoli. Tu sei una cosa grande.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Giacomo Rondinella. E Spingolo francese.

0: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
1: Aurelio Fierro. Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mario Merola, Dui Paravis.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Claudio Villa, Malizio Sell.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Orchestra Italiana Napoletana, o sola mia.

0: sospira e fa e che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Peppino Di Capri, Aprile a Napoli.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Totonno Parisi, guardanna a luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Fonola Band. Usurdata innamorata.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Tullio Pane. Serenata a Surrienta.

Ma la vecchia della babosa subito disse: «Osh, che fezzosa! Di sta maniera non trove partito, ganna te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora le tese, ora la scuorno, anime e cuore, faccia di corno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa:

che pediste di sarde da lose, te palai e raie pedrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, perluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie e ringhe, cefere e

0: sbagagliando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Mario Merola, serenata smargiassa.

Paolo, ci abbiamo spiegato o no? Tenete mente,

Stamma sulla mamma e pozzà, ma se c'è chiuso qui, forse non posso che vanno fa, da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ma se forse da sulla morte cancellarà, dove sta fuori?

0: Giacomo Rondinella, accarezzami.
1: Stasera con il cuore mio so grande, a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Giuni Russo, a chiù bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 5. In punto.
1: Gaston Micheletti, Tarantella sincera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mimì Ferrari. Scisci, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde, di scenghiaia,

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia viento, o viento scioscia te, ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scusa e fingi dente, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vego addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.

0: ricciulilla, ricciulilla.
1: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
0: Tu si patto e si impicciuso, capo tuo sto e curioso.
1: Turlando nada moda, cominciamo che vuol fan. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
0: Una sola impressa, impresso, cassino vuori e sta presso.
1: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
0: Così pure sto

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano, canzone appassionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Desideri sul.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Claudio Villa. Torna.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Ataz e Gafè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

0: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
1: Maria Rose, chi su
2: cari, su cari, su cari. Fiona d'Andignano, buona gente. Augun de Maria Rose, chi su cari. Dice a ta mamma, guarda in due specchi. Che sosti, lui canale sotto all'uogna. Che scornerà con me, povera vecchia.
1: Apri, apri, lo imà. Dici sta stata chienta figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chienta di quando è Natale fa freddo pa' via. Ma perché tua primavera non dici

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Silenzio cantatore.

ogni nemmeno sagliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parmen un po'.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, scapricciati ella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare, Clementina Santa Fe, è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io, signore, non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai in uaso moc, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanto, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dicevo so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, tu me li avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un dormendo, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io ho fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto pienamente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma c'è tu, villano, va, là.
1: Bruno Martino, una voce, una chitarra, e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Milva. Serenata sul rientro.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentimento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone della Salernitana appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia all'uomo che ieri sarà coltellata morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Note: sciocca, i mondiali si conclude anzitempo ai 16esimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati i rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
4: Franco Corelli. Usurdate innamorate.

0: Le palline glicer fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia di una pastiglia sientami.
2: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
3: Giuseppe Di Stefano. Passione.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette, Au vol et des pinèdes.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni, Sorriendere innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Tina Barone, Camurriata, Palazzona.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Caccia all'uomo nel Principato di Monaco per l'esplosione nella quale sono rimasti feriti 3 ucraini membri della stessa famiglia. Alessandro Cisilin.
3: Le autorità locali parlano di atto doloso, ma definiscono molto probabile un attentato all'esplosione avvenuta nel condominio in cui vivono un oligarca di Kiev, Vadim Ermoalev, la compagna, entrambi gravissimi, e il figlio 13enne che non sarebbe in pericolo di vita. Testimoni parlano di un uomo che ha lasciato uno zaino nella hall prima di scappare, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
2: 25 città con il bollino rosso oggi per il caldo, 2 anziani morti a Genova, altri 4 decessi nelle province di Padova e Mantova. In arrivo però temporali e nubifragi già ieri sera a Milano e in Piemonte. 69 evacuati per una frana a Merano. A Reggio Emilia ha coltellato a morte il titolare di una pizzeria, ferita gravemente la sorella. L'omicida fuggito sarebbe un cliente abituale straniero che avrebbe colpito il pizzaiolo dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis. Germania e Olanda fuori dai mondiali, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno con il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero il Giappone. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatori Pusillga.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Licia Ravoli, Utiramola.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Nuccia Bongiovanni. Saranatella Sciue Sciue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
2: Alfredo Bascetta. Oro Lucchiagnara.

che tu chiaglia. Venire te l'ha fatto, tradimento.

sì, una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che...

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Maria Paris.
2: O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Furci. Uocchio che ha ragionato.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Fonola Band. Mare chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Attesa una conferenza stampa del procuratore generale del Principato di Monaco sull'esplosione dolosa che ha ferito tre cittadini ucraini, due gravemente. Si tratterebbe di un oligarca di Kiev e della compagna, mentre il figlio non sarebbe grave. Ancora raid incrociati intanto nel conflitto che oppone Mosca a Kiev. Ieri almeno 9 morti in attacchi russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Intanto il Cremlino ribadisce il suo no alla proposta ucraina di limitare gli attacchi alle quattro regioni contese. 69 evacuati a Merano per una colata di fango che ha investito tre case provocando 5 feriti. Forti temporali in Lombardia e Piemonte, ma l'emergenza caldo continua ancora. Oggi sono 25 le città con il bollino rosso. Tennis soffre per più di 3 ore ma inizia vincendo Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato 6-3 al quinto set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede dopo una caduta. Domani il campione altoatesino incontrerà il portoghese Borges. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra.
5: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
6: Gelata stagiona.
5: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
6: Sto cuore Carmen.
5: Sto cuore Carmen.
6: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa piglia.
5: E perché?
6: Tutta bonna sta bella acquaiola, nessuno sa biglie perché?
5: Perché?
6: Perché?
5: Perché?
6: Perché? Perché? Perché andrà in drammi e insomma non scogli c'è sta, tutte venne a bevere qua.

0: presto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: passato un bello surdato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamanellin dall'acqua si gela.
0: Sì, ma

0: pure non è cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa,

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Sergio Bruni, Michele Ma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Giacomo Rondinella. Silenzio cantatore.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Romano Zanotti. Mi sono ubriacati sola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris. Canzoncella per forastiera.

cuore, ci si incanta in frastiera, non si fanno capacità. Io francese, francesiana, dice in faccia una miss inglese.

luce non me che. Ma diceva l'americano, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

Kaka bemo, so kwane du papade. Ja luna mie te krumna, ren malluce ka faccia malinconica e felice. E tu, tu si razza, tu stavo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Avrebbe agito su commissione il comando che a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno fece esplodere un ordigno molto potente davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Arrestati 4 presunti esecutori, perquisizioni in corso presso altri indagati. Rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte, l'uomo accusato di aver ucciso a coltellate il 60enne Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, un omicida ha ferito gravemente anche la sorella che aveva tentato di fermarlo. Nuove violenze in Medio Oriente mentre arrivano in Qatar gli inviati americani Kushner e Witkoff, 2 pasdaran sono rimasti uccisi, altri 2 feriti, in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera, vicino al confine occidentale con l'Iraq. Apre guadagnando 0,5% oggi Piazza Affari, tutte positive le borse europee, lo spread scende a 69 punti base. Calcio, debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles, gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia, giovedì alle 15 Italia-Croazia, che può valere già l'accesso alla semifinale e insieme il pass per il Mondiale Under 20. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Maria Nazionale. Tarantella Luciana.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Toni Astarita. Portata la Stil Rosa.

0: state ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e te che ti sta accunto, tiè!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Giacomo Rondinella. Passione.

più lontano ma stai, più vicino ti sento, chissà che sto momento tu accappi.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Maria Paris, Maria Modernia.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tucheritta Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa passala, loro non può sta. Ah, tu hanno può capire, capo forse te ne hai. Vai che là, può parla senza servietà. Ah, che ci tiene d'impeccia ravella, Selassie. Rida che pernesce a Giacovella, Selassie. Tu insomma, che cosa bella bella,

0: società a Ginevra ancora sta. Nanza te, pesce a te, cosa sa vorre? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di si accusinella, coppa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza. E la sì, chi ma governa, e non che si apprezza. E la sì, e tu contra chi stanno può correre. Batte!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 11. In punto. Canzoni Napoletane. La Napoli classica. Musica per sempre.
2: Nino D'Angelo. O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Totò, Carmè.
2: Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, con la smania fa l'amore, con fuoco e gioventù, quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'uomo.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Uguatti Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Godono, Barca Napolitana.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Orchestrina napoletana, sogno di bimba.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tino Pattiera, mamma mia che vo sapì.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Paris, Carciofla.

ti vuoi, con dandarandì, cai pille toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio, con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio.

che stanno in cielo, che stanno in cielo. Poi mi ha sentito, tenito a mente, pigliata mia sposa, una veste ovela, una veste ovela. Se mi sono su, con tanto randì, casa c'è un inno, con tanto randò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con tanto randà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con tanto

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fonola Band. Torna a Sorrento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un comando che ha agito dietro compenso di migliaia di euro, secondo gli investigatori, quello che lo scorso ottobre fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. 4 arresti tra Napoli e Avellino, tra questi una donna. E ora si cercano i mandanti, spiega lo stesso Ranucci, raggiunto dalla trasmissione di Rai 3 Agora Estate, dove non dimentica di ringraziare investigatori e forze dell'ordine.
3: Gli investigatori sono su delle tracce da approfondire, questa parte dello Stato non mi ha mai lasciato solo e quindi voglio ringraziare di cuore, come ringrazio anche la polizia che in questi mesi mi ha tutelato.
2: Un bambino di 12 anni è estratto vivo dalle macerie a 5 giorni dal terremoto in Venezuela nella regione di La Guaira. Il numero delle vittime è salito a 1700, ma i dispersi sono oltre 50.000. Giovanni Malagò prosegue la corte serrata a Paolo Maldini come responsabile del Club Italia. Il neopresidente federale deve ancora superare qualche resistenza di uno dei simboli della storia azzurra, che chiede però pieni poteri decisionali. Poi verrà scelto il nuovo CT. Con questo ho concluso. Da Davide Camera, grazie per l'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gioacchino Gitto e Roberto Negri. Coran Grata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano. Vorria.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.
2: Avimmo fatta

ci saputo che tu vai dicendo che me ne son che ci sarà in demanda e che fai pace per compassione si mangi noi che se cerca per due.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Maria Nazionale, Mandulinara, a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Tullio Pane. Connola d'amore.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Enzo De Simone, Passa a bandiera.
2: Passa fanfarre

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un comando che ha agito dietro compenso di migliaia di euro, secondo gli investigatori, quello che lo scorso ottobre fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. 4 arresti tra Napoli e Avellino, tra questi una donna. E ora si cercano i mandanti, spiega lo stesso Ranucci, raggiunto dalla trasmissione di Rai 3 Agora Estate, dove non dimentica di ringraziare investigatori e forze dell'ordine.
3: Gli investigatori sono su delle tracce da approfondire, questa parte dello Stato non mi ha mai lasciato solo e quindi voglio ringraziare di cuore, come ringrazio anche la polizia che in questi mesi mi ha tutelato.
2: Un bambino di 12 anni è stato vivo dalle macerie a 5 giorni dal terremoto in Venezuela nella regione di La Guaira. Il numero delle vittime è salito a 1700, ma i dispersi sono oltre 50.000. Giovanni Malagò prosegue la corte serrata Paolo Maldini come responsabile del Club Italia. Il neopresidente federale deve ancora superare qualche resistenza di uno dei simboli della storia azzurra, che chiede però pieni poteri decisionali. Poi verrà scelto il nuovo CT. Con questo ho concluso. Da Davide Camera, grazie per l'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Me son briagate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Valeria Esposito, Ite vurriava sa.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Consigliali Ciardi. O mare emerge lì.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ester Botta, Un namoratemi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un comando che ha agito dietro compenso di migliaia di euro, secondo gli investigatori, quello che lo scorso ottobre fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. 4 arresti tra Napoli e Avellino, tra questi una donna. E ora si cercano i mandanti, spiega lo stesso Ranucci, raggiunto dalla trasmissione di Rai 3 Agora Estate, dove non dimentica di ringraziare investigatori e forze dell'ordine.
3: Gli investigatori sono su delle tracce da approfondire. Questa parte dello Stato non mi ha mai lasciato solo e quindi voglio ringraziarvi di cuore, come ringrazio anche la polizia che in questi mesi mi ha tutelato.
2: Un bambino di 12 anni è estratto vivo dalle macerie a 5 giorni dal terremoto in Venezuela nella regione di La Guaira. Il numero delle vittime è salito a 1700, ma i dispersi sono oltre 50.000. Giovanni Malagò prosegue la corte serrata a Paolo Maldini come responsabile del Club Italia. Il neopresidente federale deve ancora superare qualche resistenza di uno dei simboli della storia azzurra, che chiede però pieni poteri decisionali. Poi verrà scelto il nuovo CT. Con questo ho concluso. Da Davide Camera, grazie per l'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ezio Pinza, Anima e Core.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mimì Ferrari. Oh yes.
2: Oh yes, oui, ya. Sulla fiera che si sbarcata, chi sta in Napoli, Napoli, Napoli? Sul profumo e mandarina, chi sta carne e mandolina?

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna che

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Michelangelo Verso. Mala femmina.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma con

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Alfredo Napolitano, Desiderio.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. O russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che strovare, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il 900, ah, dove c'è la libertà.

0: un quarto d'ora mi ha tenuto sotto. Via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. Lunghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco non te. E invece per ti spietto voglio fumare. Io russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugurino me ne vado a passeggiare, con un volte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla a nuotola, anche questa la vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è bisù. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, com'è bella libertà, ah, ah.
1: Francesco Albanese, Napoli can humor.

Ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la vuoi non lo che tu fa, tu ri, ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la vuoi.

0: Ai vai a dinno, ai vai a spia, panna femmina vuoti in l'occhio to fa. Turiturituro, turiturituro, ai vai a dinno, ai vai a spia, panna femmina vuoti in l'occhio to fa.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Consiglia Licciardi, Mergellina Blu.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ho ringraziato gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli e i mandanti. Così il giornalista di Report Sigfrido Ranucci commenta i 4 arresti per l'attentato del 16 ottobre scorso sotto la sua abitazione a Pomezia. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar, così il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo Trump che aveva detto l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Intanto gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e il genero di Trump, Kushner, si trovano a Doha, ma è previsto per loro solo un incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un 40enne italiano tossicodipendente, l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri a Reggio Emilia. Ferita gravemente anche la sorella, intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale, avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo, uccidendolo. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Alberto Berri è napoletana.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

passerà senza cucienza, c'è stanno ditta cam.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Gilda Mignonette, Mandolinate il migrante.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma non è sa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa, l'amore non fa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Domenico Modugno, mese settembre.

0: sore, da zia, da nonna, da padre, da frate, da frate, da sore, da zia, da nonna, da padre, da frate, da sore, da mamma, da yada venna, yada venna.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Consiglia Licciardi. Tiemb bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso 8 mesi fa sotto l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Pomezia, arrestati nelle province di Napoli e Avellino gli esecutori, 4 persone, dagli inquirenti nessuna informazione invece sui mandanti. Caldo record, il 6 luglio riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i delegati di tutti gli stati membri. Per il direttore regionale dell'organizzazione Cluj, l'Europa è la zona del pianeta che più si sta surriscaldando. In Italia 5 morti in 24 ore. E oggi 25 città con bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e poi sulla pianura padana. Incertezza sui negoziati tra USA e Iran in Qatar. Trump li ha annunciati, Teheran li ha smentiti. Per Al Arabiya domani si terranno comunque colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-1 in rimonta l'americana Montgomery. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
4: Nino Taranto, Cicerenella.

0: Mamma ma!
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Alberto Berri, preti

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gloriana. Carciofola.
2: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
2: Tito Schipa. Anima e cuore.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo s'ha da fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che è

già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoletto, Pizzi e San Gennaro c'è Misa Belè. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci ai mediani e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma come a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo e dallo, ovunziello è diventata fallo, ecche, ebba.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Carlo Buti. Tutte sera.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Aurelio Fierro.
2: Uè uè, che femmana!

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gilda Mignonette. Con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Consiglia Licciardi, l'americano in Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso 8 mesi fa sotto l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Pomezia, arrestati nelle province di Napoli e Avellino gli esecutori, 4 persone, dagli inquirenti nessuna informazione invece sui mandanti. Caldo record, il 6 luglio riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i delegati di tutti gli stati membri. Per il direttore regionale dell'organizzazione Cluj, l'Europa è la zona del pianeta che più si sta surriscaldando. In Italia 5 morti in 24 ore. E oggi 25 città con bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e poi sulla pianura padana. Incertezza sui negoziati tra USA e Iran in Qatar. Trump li ha annunciati, Teheran li ha smentiti. Per Al Arabiya domani si terranno comunque colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-1 in rimonta l'americana Montgomery. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Egisto Sarnelli.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mara del Rio. Canzoncella pettegola.

ma si taccia la sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che stare scema m'fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera,

0: sì sì sì sì sì sì.
1: Ma chi la fa con sto sì sì?
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Ha già perduto suonna.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente USA. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo una giornata di annunce smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tramite i paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità dell'area con Teheran, che però avverte: risponderemo in modo deciso a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza dell'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente di tutti gli stati membri europei. In Italia, oggi e domani, 25 città sono con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e di grandine, prima sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude i giochi Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Consigliali Ciardi, torna su Rienta.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Quintetto a pizzico nomos. Adaz e caffè.

m'hanno valutato, fai scordare tutte peccate, stringete in braccio a me, sotto a stucire.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Alagna, senza nisciuna.

schiocca schiocca lì c'era se rossa, fresca era l'aria e tutto luce ardina adorava di rosso.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Voce notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Maria Paris. Com facet mammata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Alfredo Bascetta. O Squarcione.
2: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su tine pensiere, non lo faccio per squarcioniare.

0: Ambascar, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Però è orologio, tu non lo dici.
0: Che no?
1: E domani viene la parte della casa mia, te ne ronghi 75.
0: Allora me la parla.
1: Ecco, poi, a così sono fatto, io, a roba mia, tengo a chi non lo può. E mo per me, se mi danno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Buatta, numero le fiffa sta venuta in New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori, di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella fatta impressione, sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo II, detto il Kaiser.
0: Allora me la palla.
1: Quello non ci credo.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, i Palumma.

0: Cristiana, e voi?
1: Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo.
0: Sì, o sequestrate i pulici a coppa.

0: moschetta.
1: Signor, spilatavella con il dito che mio marito gli è andato alla torretta.
2: Come?
3: O cane va spurcata fora poi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Letizia Calandra. Cannetella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia e l'Europa ancora avvolta da un'ondata di caldo eccezionale con temperature di 6-7 gradi sopra la media stagionale, a Roma ieri superati i 40 gradi e sia oggi sia domani 25 città italiane classificate con il bollino rosso. Dopo tante incertezze, annunci e smentite, a Doha domani partono i colloqui tra USA e Iran, ma solo con tavoli separati con i paesi mediatori. E poi c'è ancora Gaza, una situazione catastrofica, dice il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
3: È un disastro. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Quando si entra dentro diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano.
2: Mondiali di calcio, oggi 3 partite dei sedicesimi, spicca Francia-Svezia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Angela Luce, tu sei tutto per me.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, Fantasia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mirna Doris, Napoli che se ne va.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua questa ondata di caldo anche nelle prossime ore, temperature alte in tutta Italia, con punte massime oltre i 35 gradi in pianura padana, zone interne di Toscana, Lazio, in Umbria, ma anche nelle aree interne del sud non si scherza. Si sta un po' meglio lungo le zone costiere, dove però si fa sentire un po' di umidità. Qualche temporale su Alpi, Prealpi, dorsale appenniniche, vicine zone pedemontane, un po' più diffusi tra Piemonte, Lombardia e Campania. Invece attenzione, domani temporali più diffusi al nord, anche forti. Giovedì si spostano verso il centro-sud e quelli porteranno finalmente aria più fresca. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Giacomo Rondinella, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.
2: Un saluto, dottore.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Lucia Enrico, maggio sei tu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, coro forastiero.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Mario Trevi. Nasera e Maccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Costa, oi lì oi là.
2: Carmè, quando dove, che

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonette, serenate in a femmina.

Pulzelli, tu sei l'amore.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse a ballare.
1: Nunzio Gallo. Dici di in cella voia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Orchestra Italiana Napoletana. A pizzo.

Chiede portaia, a docce stanno e meglio il ristorante. A dose magna mentre ora canta. Io te porto. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, Nucefalo arrestato.

è stata le città che va di che va. Io te sposoia, ho vicinato a folla di parienta, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia, all'improvviso, tra invito e battemare, arrivai. Una torta e cinque.

la voce mappola tremba con l'aria e fa tutti nudo non può vendere caccia sta femmina caccia sta roccia s'ha incantato l'uomo da far umare.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
2: Ho sentito sto calore, mamma, belli sto...

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Aurelio Fierro. O Marenariel.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Peppino di Capri. Un braccio a me.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Catina Ranieri, a Francis.
2: Les voy a presentar la típica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francese y vengo da Parigi. Y sono una chiappa impesa, velaggia.

0: dimmo, sì, il lupo dimmo, va. Ma noi mangiamo che non scimmo, iamma franco, sa. Iamma, guaglio. Passammo, ci redimmo, sì, il lupo dimmo, va. Noi mangiamo che non scimmo, iamma franco, sa. Noi mangiamo che non scimmo, iamma franco, sa. Voilà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Gastone Limarilli, accarezzami.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris. Tutte sere.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Domenico Modugno, resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 23. In punto. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Bella, si tu vuoi sapere.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Concetta Barra, canzone della zingara.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Richard Tucker. Ita burria vasà.

Sarracina, oh Sarracina, bello aglione, oh Sarracina, oh Sarracina, tutte femmine fa sospirare, è belle facce, è

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Nuccia Bongiovanni, Biondolel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Domenico Modugno. O sole mio!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio, è mezzanotte, è un minuto. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Maglione, Napoli è una canzone.

Eppure stera cata braccia Napolo, cura guardata sua. E vai quanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cata figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia sullo delicio voglio cantare. Qua faccia il numero con barca all'estero, con

a zoica di salvoccio mi può leggere a tecca di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente, e smania e desiderie.

musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che bellezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Scugnizze. A città. Ebule Scenella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza. Mamma mia, che voce sapì!

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

me ne stai a fianco a te, da su una nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole,

fatta d'amore la fabula son canta, tutti la cantano di lenta. Sin dall'ombra s'abbandona un compasso, la canta la canzone.

la via da gioventù, quando tu a casa l'altra non si può ne scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone tiene lui.

Maria, sento le ruote in le braccia, mi è caduta e mi ha passato e maledetta sì. Poi non stanno a sentire, poi stella lì sa sapere, non c'è stanno.

0: non costano ma più qualità.
1: Olimpia Lucente torna a Sorrient.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mario Abate. Simmenapulo, paisa.

Tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Rice buono mutta antica, che si sconde le peccate, oggi a te.

bocca ci steva a casa mia, son rimasto surritantio. E chi a niente s'avvia, ma può nostalgia, fa presto a fornì, basta che ci sto sola.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Teddy Reno, Sarra chissà. Prima

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. È l'una. È due minuti.
1: Achille Togliani, abbracciato con te.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Marisa del Frate. Tup tup Marisha.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Egisto Sarnelli. E allora?

mi strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola, tante una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son de Milan, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso. Oh, grazie, e s'ammucaia signore. E allora io vado un annam, cadendo tramway, a gente ci guardavano, dissi signore, scendi.

prendersi il conto e pagalo. 2083, con una panzata di spirito, dissi io, ma non è ora, è il cameriere pratico. Pardon, signor, signora. E allora lei fa, sei stupido? Qua stupido, ma no.

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora ebbi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Nora Palladino, Canzoni e gelosie.

0: Mariangela d'abbraccio, Arumba di scugnizza.
1: Che solo cucenta, e chi vuol fa niente.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 2. In punto. Canzoni Napoletane. La Napoli classica. Musica per sempre.
1: Giuseppe Di Stefano.